Poi hai quella buduci su clem, o liga po marca o rase. O vi liga cusa o salade, o li hai o jenta o lerca. Vi liga cusa o hande pra, su la gu.

Dette Radio Tromsø. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.